0: con
1: tra-ban-da.
2: Con
1: tra-bon-da.
0: Con
1: tra-ban-da.
0: Con
1: tra-bon-da.
0: Con
1: tra-ban-da.